0: Elegir bien importa. Buena música y buena radio. Mitán Retro. Desde Chiloé para el mundo. Somos marca registrada en clásicos.
1: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illo fa tappelloso e basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova il microfono!